0: bien en Allemagne.
1: Techniques et scientifiques qui permettront à l'Europe de prendre rang, et dans un bon rang, pour la course à l'espace.
0: Professeur Roger, attualmente quale stadio si è raggiunto nel lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?